0: nel petto, mi metto questa jar, mi metto questa jar.
1: Che briccio, che capriccio,
0: che gusto, che spassetto,
1: io sento mi gelar,
0: oh voglio far gelar,
1: io sento

nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

affermarsi trono, questa è solito mi teme, o spalzarmi per sempre. E pur la vita se